0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si chiama Dreamer.

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: Van Brandt e la sua Hyperspace, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance. One Dance. One.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia. Oxia, Domino.

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino, era il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: The West Bam 1997 Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. I'm going-

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: a tutti, eccoci qui, buon inizio di agosto, lunedì 3, proprio per essere pignoli, buona estate da parte di Dino Brown e Gianluca Duval. Noi siamo pronti come ogni giorno, cominciamo con la storia della dance, ce le ribagliamo tutte. Il primo è dei Cappellazzi, al Midway.
1: La storia della dance.

Tell Me The Way dei Cappella nel 1995 ce la facevo benissimo, ma sono solo passati 30 anni, sai com'è? A 14 c'è tutto un altro pelo. Grande pezzo questo dei Cappella, tra l'altro mi ricordo come se fosse ieri, contenuto nella compilation Hit Mania Dance 1995, e da quella compilation lì, era l'estate 1995, arriva anche il prossimo disco di Mato Grosso.

In Maria Dance estate 1995, il progetto parallelo di Marco Biondi, Mato Grosso con Stonehenge. Sempre dal 1995 abbiamo ascoltato anche un pezzettino di Stonehenge nelle settimane passate. Che begli anni, mamma mia. Musica che andava veloce, che ti faceva venire la pelle d'oca, lo fa ancora dopo 30 anni, quindi figuratevi un po' voi. E adesso andiamo in Sicilia con i Typical dal 96, la bellissima Eaters.

0: Antonio?
1: Sì, signore, proprio lui è Tony di Bart.
0: Antonio?
1: Solo che le ho già spiegato, dato che è naturalizzato inglese.
0: Antonio?
1: Non vuole farsi chiamare Antonio, cioè si chiama Tony.
0: Antonio?
1: Dobbiamo comunque rispettare l'internazionalità della cosa.
0: Antonio?
1: Niente, questa non ce la fa. Continua a chiamarlo Antonio, ma siamo in Italia, giusto? Voglio dire, siamo...
0: Antonio?
1: Tra l'altro si chiama Antonio Carmine di Bartolomeo.
2: Carmine!
1: Ecco.
3: Carmine.
1: Abbiamo anche Carmine.
2: Carmine!
1: No!
3: Carmine!
1: Cioè, sia Antonio che Carmine.
2: Carmine!
3: Carmine!
1: Uè, Carmine, come stai, Carmine?
2: Carmine!
3: Carmine!
1: Dio santo, Gianluca, sei proprio fuori di testa.
2: Carmine!
1: Basta!
3: Carmine!
1: Arrivano anche Ciro e Stefano!
2: Carmine!
3: Carmine!
1: No, ho detto Ciro e Stefano, scusa!
0: Antonio!
1: No, sono Ciro e Stefano, in Datura, Fate Grey!

0: Il disco originale venne pubblicato il 10 novembre del 1980, i Visage con Fade to Grey. Ida Tura, 14 anni dopo, pensarono di farne un remix che andò tantissimo, soprattutto in discoteca. Poi lo stile dei Ida Tura è veramente inconfondibile. Mi è venuta voglia di anni 80, perché quest'anno, come ben sapete, abbiamo aperto anche a quegli anni meravigliosi. E allora, super disco dei New Order, nella storia della dance, Blue Monday.
1: La storia della dance.

0: forse ascoltandolo capirete il perché. Era avantissimo, Blue Monday, New Order. Signore e signori, questo disco ha una storia dietro molto particolare. Ne vendettero un sacco di copie, pensate, 1,5 milioni solo in Inghilterra, e tutti i proventi della vendita di Blue Monday furono destinati per aprire una famosissima discoteca. Sto parlando dell'Azienda di Manchester, e in quel locale lì veramente ne sono successe di tutti i colori. Locale che tra l'altro negli anni 90 dettava anche le mode. Non so se vi ricordate, abbiamo parlato della storia di Infinity, il disco di Guru Josh. Il DJ dell'azienda fu il primissimo a metterlo in discoteca e poi è diventato storia. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body.

pezzo originale uscì nel 1990 e passò quasi inosservato. Dopodiché nel 1992 Gem e Spoon pensarono di remixare questa traccia, che è entrata negli annali della musica trance. Il nostro disco viaggio era Age of Love. Tra l'altro, uno dei due produttori di questo disco, oltre al compianto Pino D'Angiò, era anche Bruno Sanchioni. Dietro il progetto BBE c'era anche lui. Ce l'ascoltiamo, un altro disco viaggio bellissimo.

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
0: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

storico che è stato ripreso mille volte nella storia della musica. Sto parlando di Going Back to My Roots. Tutti pensano che l'originale sia di Richie Evans, in realtà è di Lamont Dozier, originale.

originale di La Montausier, da segnalare anche una versione molto bella uscita nei lontani 2000. In quel primo decennio, adesso non mi ricordo l'anno esatto, l'hanno fatta i Relight Orchestra.

0: pezzettino di Going Back to My Roots erano i Relight Orchestra, il grande Robertino che ci tengo a salutare, e adesso ci ascoltiamo la loro Elegy Ball.
1: La storia della dance.
2: La storia della dance.

originale di Margarecci Menezes e le Gibori Light Orchestra. Era il 2005, ridendo e scherzando sono passati un sacco di anni, questa divenne veramente una hit, infatti credo che tutti se la ricordano. Signore e signori, vi apriamo l'armadio e i cassettini dei ricordi ogni giorno insieme

0: Bailar, che ha avuto un sacco di successo, disco più ballato nell'agosto del 2000, l'ha fatta Alex Farolfi. C'erano due versioni che giravano, quella di Alex e quella di Fargetta, che non era male, che poi remixò anche il singolo successivo, ovvero Festival. E adesso, beh, qua veramente ci si apre il cuore, arrivano i W, torniamo indietro di un sacco di anni, 92, Who's Fooling Who?
1: Who's Fooling Who? Who's Fooling Who? Who's Fooling Who?

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:59.
2: La storia della dance.

Mario Più e Mauro Picotto, No Name, questo disco che campiona sostanzialmente, o meglio riprende la melodia di Close to Me, il disco dei Cure. Ne abbiamo già parlato diverse volte qui nella storia della dance. Non so se vi ricordate, ma Mario Più e Mauro Picotto durante la loro collaborazione fecero uscire anche una compilation, si chiamava La discoteca più grande del mondo, e mi ricordo ancora come se fosse ieri, in copertina c'era un bambino. Andate a ricercarla magari su internet, su Google Immagini, come dire, digitate compilation discoteca più grande del mondo e vi uscirà appunto quella compilation lì. Credo che ne abbiano fatte almeno due o tre. Da una di quelle compilation ci ascoltiamo un pezzettino di un'altra loro collaborazione che ci fa viaggiare, si chiama Imperiale.

Forbidden Colors, grande disco imperiale, Mario Piu e Mauro Picotto. E adesso rimaniamo sempre in Piemonte insieme a Mauro Picotto e la sua collaborazione con il grande Gigi D'Agostino era in 1995 e uscì questa perla, Angel Symphony.

canzone bellissima di Raf by Picotto insieme a Gigi D'Agostino, Angel Symphony, mi ricordo, contenuta nella compilation Le Voyage Estate, che appunto venne pubblicata nell'estate del 1996 sotto l'etichetta Media Records Big Sur. E in quella compilation lì Gigi D'Agostino mise altri suoi brani, i più importanti erano Gigi's Violin, mamma mia, un capolavoro, e poi New Year's Day, che poi sostanzialmente era una cover del brano degli U2 o U2 che dir si voglia, Torino, patria anche degli Eiffel 65, e allora ce li spariamo nelle orecchie con Blue Double.

diretta torinese, prima gli Eiffel 65, Blue Double D, adesso i Dublins con Moving On dallo stesso studio della Bliss Corporation, tanta roba. Tra l'altro vi ricordo anche una chicca molto importante, perché Moving On, o meglio tra i produttori di Moving On, oltre a Simone Pastore e Vivian B, c'era anche Gabri Ponte, un giovanissimo Gabri Ponte con i capelli lunghi che faceva impazzire tutte le fan, una roba proprio, cioè, andatevi a vedere l'inizio di Moving On del video e c'è Gabri Ponte che gira con i capelli così, con quella chioma che andava negli anni 90. Adesso non si usano più i capelli lunghi, credo ce li abbiano solo più i Tazenda, o forse manco più loro. Le fan urlanti di Gabri Ponte, abbiamo anche dei fan di Vivian B, perché qua sono tutte donne, scusatemi, ce n'è uno, ce n'è solo uno. Siamo propensi più per le donne, che ci volete fare?

0: radio dei ricordi con questo disco bellissimo dei Mabel, Bam Bam. Tra l'altro proprio ieri abbiamo suonato disco molto figo, uscito l'anno prima nel 1999. Sai che mi è venuto un leggero languorino? Ambrogio? Come lo spot dei Ferrero Rocher, sebbene mi ricordo. Ho una strana voglia di scooter, cioè vorrei passare uno di quei dischi che fanno un po' di casino, solo che non so se l'editore della radio è d'accordo. Lo sentiamo, ci colleghiamo con la stanza dell'editore. Posso mettere un disco degli Scooter? Perché ho una voglia proprio irrefrenabile. Cosa ne pensa?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: No, è che non è che fallo. Vorrei proprio.
1: Pensaci un attimo. Però se vuoi fallo.
0: Lo faccio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo faccio. Scooter, The Logical Song.

rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto il disco sia tamarro da 1 a 10. Abbiamo sfondato la soglia anche oggi con i grandissimi Scooter, che hanno venduto 20 milioni di dischi nel mondo. Questo è The Logical Song. Giusto e doveroso però ricordare, scusate, dato che parliamo di storia della dance e storia della musica in generale, l'originale è dei Supertramp. Grande pezzo questo. Dal 1979, un sacco di tempo fa, The Logical Song.

un disco meraviglioso. Lasciamo il ritornello perché sennò si arrabbia qualcuno, Gianluca, io dico, no, potevi anche tagliarla dal ritornello, cioè più che altro perché sai, Scooter Super.

0: successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
8: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

al profondo del cuore questo disco di Magic Box, If You 2003, anche se è sbagliato usare il passato, perché la musica dance degli anni 90-2000 non passa mai, e quindi adoro dal profondo del cuore anche il cantante, il grande Tristano De Bonis, direttamente da Fondi, in provincia di Latina. Tra l'altro la scorsa estate sono anche andato a trovarlo, insomma, insieme ad Erika, la sorella, e il DJ Ross. Erano una grande famiglia, capisci a me? È una famiglia importante della storia della dance che l'ha fatta davvero. E adesso, signore e signori, arriva Molella, versione Il Padrino, o meglio Il Padino. Adesso

classifica italiana. Era il 13 aprile del 1996, perché uscì alla fine del 95 e poi piano piano scalò le classifiche. Allora ve la ricordo quella chart lì, vi ricordo, l'ho detto 77 volte, 13 aprile del 96, numero 1 Children di Robert Miles, al 2 c'erano i Take That con How Deep Is Your Love, al numero 3 Michael Jackson, They Don't Care About Us, al 4 Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cacchi, numero 5 Tania Louise, Deep In You, al 6 Tupac e California Love, al 7 appunto Gala con Everyone Is Inside e all'8 DJ Dado con X-Files.

0: Stella Pellegrini e ovviamente ci sono anche loro, gli Underfish. Why è quello che va a chiudere questa puntata della storia della dance. Torniamo tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.

0: sexy.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 7:57.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: Scontro frontale Spagna-Italia sull'immigrazione. Non sapete gestirla, è l'accusa del ministro degli esteri spagnolo Albares. Replica il ministro degli esteri italiano. I numeri ufficiali parlano chiaro: con il governo Meloni sbarchi crollati, meno 60% solo nei primi sei mesi del 2026, dice Antonio Tajani. E oggi Consiglio europeo tra i ministri dell'interno dei 27 paesi proprio sull'immigrazione. Marco Mancini.
10: La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania.
9: Gli europei per gli sport acquatici di Parigi, 3 medaglie per l'Italia, un argento nel solo libero per Filippo Penati e 2 bronzi nel trampolino sincro e nel team free. Capitano, mio capitano, oggi alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio mondiale. È tutto da Nicola De Muro.
11: One Dance. The end.
0: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia. Beh.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo esattamente al 2013 con la canzone di Judy Ranks che si chiama I See You, canzone trasmessa tantissimo in radio in quel periodo, ogni tanto la ascoltiamo in giro, però c'è in circolazione anche un remix attuale di questa canzone, sempre di Judy Ranks, bello potente, tutto da dance floor, veramente notevole, e lo ascolteremo tra poco, ma subito l'originale di Judy Ranks, I See You.
0: Contaminazioni.

You dei Judy Ranks nella versione remix di Lumix, canzone attuale, e abbiamo sentito anche l'originale del 2013 che è di Judy Ranks, sempre I See You, che va a chiudere l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic, questa è In Your Eyes.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, DJ Sammy. Heaven.

0: 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Gnomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Vialdo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. Che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Siamo pronti per riportarvi alla primavera del 1998 con 5 pezzoni che ci faranno sicuramente ricordare le nostre notti in disco, ma soprattutto ricordare anche il primo bacio magari. Chi lo sa, tra le più forti nella primavera del 98 c'era la canzone felice. Iniziamo bene con Lara Larirara, Santos e Sabino.

Siete pregati di sorridere perché questa è la canzone felice firmata Santos e Sabino, è intitolata La Ra La Ri Ra Ra, con la quale abbiamo aperto questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance, dove amiamo tornare all'indietro nel tempo. Abbiamo inserito all'interno della nostra macchina del tempo questa data, primavera 1998, e tra le più forti anche gli

Found a Cure. Anche noi abbiamo trovato una cura per quelli che soffrono di nostalgia. Tornare all'indietro nel tempo ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Tra le più forti del 1998 in primavera, questa canzone degli Ultranate. Mancava pochissimo all'inizio dei mondiali di calcio che nell'estate del 98 si giocarono in Francia. Mondiali sfortunati per noi, con un rigore clamorosamente sbagliato da Di Biagio che colpì la traversa. E in quel periodo, prima dei mondiali, alla fine della primavera, ballavamo parecchio anche Feel It di The Temperer.

Temper con la voce di Maya, la loro Feel It, tra le più forti nella primavera del 1998, insieme a questo pezzo che arriva direttamente dalla Cecilia Bedda, Follow Your Heart su Undance Typical. Follow Your Heart.

Sisley, i Typical. E il nome del gruppo prende origine, tra l'altro, dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, i DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, i Typical, appunto. Nella primavera del 1998, tra le più ballate, c'era anche questa canzone di Alexia, Gimme Love.

del 1998, anche questo pezzo firmato Alexia, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su Undance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80, pronti a ballare, pronti ad aprire il nostro cassettone della memoria con tanti ricordi indelebili. Dal 1985 ritroveremo Madonna Into the Groove, tema principale del film Cercasi Susan disperatamente, con la stessa Madonna protagonista e Rosanna Arquette, un grande classico Into the Groove.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: La crisi di Ceuta, parzialmente rientrata, alimenta lo scontro tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annuale e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. I droni di Kiev tornano a colpire la periferia di Mosca, 5 morti e 6 feriti, e si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti, tutti bagnanti. Terroristi è l'accusa di Mosca a Kiev. E raid russi hanno colpito Sumi, un morto e diversi feriti. È tutto da Nicola De Muro.
7: The end.

0: per una nuova puntata di Tendenze, solo qui su Andance. E dove se no, io sono Scarco, adiuvato dal mitico DJ Lele Alberganti. Siamo pronti per questa nuova puntata, anche oggi, come tutti i giorni del resto, all'interno di Tendenze. La nostra specialità è quella di sezionare un trentennio, di prendere un trentennio, di passarlo al setaccio, di 10 anni in 10 anni, per capire che cosa è accaduto alla musica dance, i suoni, come sono cambiati, le tendenze, ma soprattutto gli artisti, i protagonisti, quelli che sono rimasti e quelli che invece sono spariti nel tempo. Tra poco, dal 2011, risentiremo gli LMFAO con Party Rock Anthem. Purtroppo recentemente è scomparsa anche la voce femminile di questo progetto. 10 anni prima, dal 2001, risentiremo una canzone che io adoro, Deja Vu con I Can Stop. Apriamo la sequenza dal 1991, da Modena, il DJ Herbie insieme a Steffi. Questa è Move Your Love.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Every day I'm shuffling.
1: Party Rock Anthem LMV 2011. Quanto ci ha fatto ballare questa traccia? Dal 2001 anche Deja Vu con I Can't Stop, molto pettinato questo disco. Abbiamo aperto la sequenza dal 1991 con DJ Herbie and Steffi e Move Your Love. Queste tendenze solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e potete ascoltarci in ogni parte del pianeta. Noi siamo pronti con la prossima sequenza. Vedo il DJ Lele Alberganti davanti alla sua console per miscelare dal 2022 i Purple Disco Machine con Playbox, dal 2012 David Guetta con Turn Me On e dal 2002 apriamo la sequenza con i DB Boulevard, il progetto di Diego Broggio. Questa è Believe.

0: 10 anni prima, dal 2012, abbiamo risentito anche David Guetta con Turn Me On, e abbiamo aperto la sequenza dal 2002 con DB Boulevard con Believe. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reload e trovate le puntate di Ten Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2013, Will.i.am con The Power. 10 anni prima, dal 2003, la dolcissima Because I Love You, Digital Rockers e Marco. Apriamo la sequenza dal 1993, scatenatissimi, To Unlimited con The Real Thing.
1: Ten Dance su One Dance.

Ten Dance. Ogni giorno su One Dance.

Power, Will.i.am dal 2013, 10 anni prima dal 2003 Because I Love You, Digital Rockers e Marco, e dal 1993 anche i Two Unlimited con The Real Thing. Queste tendenze solo su One Dance. È arrivato il momento pettinato, il momento l'elegante. Noi siamo già vestiti di tutto punto perché tra poco risentiremo Barbara Tucker

0: Beautiful People di Barbara Tucker nel momento all'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze qui su One Dance. Da Scar, il DJ Lele Albergante, è tutto. Ciao ciao.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le cose.

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Think about the way that we live today. Think about the way how some people we... Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, e sono qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Dal 1983 il primo successo di questo gruppo a scalare le classifiche americane, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: One Dance Classics.

0: Walking on Sunshine qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Italia-Spagna, non si placa la polemica sulla gestione dell'immigrazione. Dopo l'ingresso massivo a Ceuta di 50.000 migranti marocchini e dopo che l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. E stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei ministri dell'interno. L'Italia e la Danimarca chiedono la creazione di hub per ospitare i migranti irregolari in paesi extra-Unione. L'Iran e l'Oman sono vicino a un accordo sul traffico nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times. Le navi in entrata nel Golfo Persico seguirebbero una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In Crimea un soldato russo spara ai suoi commilitoni, 4 morti, non si conoscono i motivi del gesto. L'uomo è stato arrestato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio italiano, scomparso all'età di 66 anni. Le esequie alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto da Nicola De Muro.
7: The end.
8: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nel mondo delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E

0: hanno collaborato insieme per realizzare una versione un po' particolare. Riprendono parte del cantato e la base è molto old school, ricorda la vecchia scuola della musica house. La canzone è sempre Upside Down di quest'anno, ma subito l'originale di Diana Ross.
1: Contaminazioni.

Ed era Music di Jaden Boysen e David Guetta che va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Diana Ross con l'originale Upside Down dal 1980. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, ovvero le novità scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Tocca a Molella e Nick Peloso. Questa è Joanna.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 2002, Silicon Soul. Ride on.

0: Abbiamo ascoltato Silicon Soul, Ride On, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart la nostra macchina del tempo si fermerà alla primavera del 2016 con 5 canzoni che abbiamo straballato in discoteca. Partiamo con Don't Be So Shy,

La canzone è quella di Imani, che ha vissuto negli Stati Uniti per 6 anni prima di tornare in Francia, dove ha iniziato la sua carriera di cantante. Era la prima di questa sequenza firmata Memory Chart. Siamo nella primavera del 2016 qui su One Dance. E tra le più ballate in quel periodo anche Faded di Alan Walker.

Faded, canzone stupenda del disc jockey e produttore discografico anglo-norvegese Alan Walker. Siete su Undance, c'è la Memory Chart, siamo nella primavera del 2016 e in quel periodo abbiamo straballato The Horse di DJ

singolo del disc jockey statunitense DJ Catch, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo si è fermata alla primavera del 2016 e in quel periodo ballavamo anche Fast Car di Jonah.

Fast Car, la canzone è quella di Jonas Blue, pseudonimo di Guy James Robin, da Londra, nato in agosto nel 1989, disc jockey e produttore discografico britannico che ben conosciamo. Tra le più belle nella primavera del 2016 anche This Girl di Kungs.

Girl, la canzone è quella di Valentin Brunel. Il nome d'arte è Kungs, nato a Tolone nel mese di dicembre del 1996, uno dei DJ e producer più giovani in questa sequenza che ci ha fatto tornare alla primavera del 2016. E con Kungs chiudiamo la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Alla prossima. Bye!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, sono qui su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo tutti insieme appassionatamente, ci divertiamo, riscopriamo i ricordi più belli legati a quei decenni con il meglio della musica da ballare anni 70 e 80. 1980, Dan Hartman con Relight My Fire, canzone che nel 1993 viene ripresa dai Take That.
0: One Dance.

0: stato Dan Hartman, Relight My Fire qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Italia-Spagna, non si placa la polemica sulla gestione dell'immigrazione. Dopo l'ingresso massivo a Ceuta di 50.000 migranti marocchini e dopo che l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. E stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei ministri dell'interno. L'Italia e la Danimarca chiedono la creazione di hub per ospitare i migranti irregolari in paesi extra Unione. L'Iran e l'Oman sono vicino a un accordo sul traffico nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times. Le navi in entrata nel Golfo Persico seguirebbero una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In Crimea un soldato russo spara ai suoi commilitoni, 4 morti, non si conoscono i motivi del gesto. L'uomo è stato arrestato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio italiano, scomparso all'età di 66 anni. Le esequie alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto da Nicola De Muro.

Summer Vibes, i successi di tutte le estati su One Dance. I need to feel the summer vibes. Summer Vibes.

dance nelle summer vibes ogni giorno per tutta l'estate. I grandi successi legati ai periodi più caldi della vostra vita, prima i Medusa dal 2019 con Lose Control e My Dimension del DJ Panda dall'estate 96.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance. Dance. Dance.

0: hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: La regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, un appuntamento straordinario qui su One Dance. Dal 1987 Madonna Who's That Girl, contenuta nell'omonimo film, interpretato dalla stessa Madonna. Who's That Girl?
0: One Dance Classic.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto.
4: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Le hai ballate,
11: le hai cantate
10: e ora le trovi tutte su One Dance.
11: One Dance, qui suona la storia.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1995 con un capolavoro della musica trance di Quadran che si chiama Eternally, ripresa nel 2023 anche dal progetto Get Far. Ascoltiamo Eternal, è questo il nuovo titolo di questa versione che ha un cantato differente rispetto all'originale, che apre l'appuntamento delle contaminazioni di oggi.
0: Contaminazioni.

Journal di Get Far va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Quadran, che ha ispirato la canzone appunto di Get Far, si chiama Eternally, del 1995. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou, questo è il suo ultimo singolo.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Super Estate 1998, Neja, Restless.
2: Signori, per voi Neja.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, signore e signori, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Oggi vi riportiamo all'autunno del 1994.

con 18 Strings ha aperto il sipario alla Memory Chart. Questa volta si torna all'autunno del 1994 e tra le più forti Electro Woman.

Mountain of King, Digital Boy, a chiudere il sipario, questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per averci ascoltato, alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance, nel lontano autunno del 1994. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, nel nostro imperdibile appuntamento con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, protagonista l'immensa Tina Turner con The Best, canzone originariamente interpretata da Bonnie Tyler nel 1988, portata al successo l'anno dopo da Tina Turner.
0: One Dance Classic.

0: su One Dance al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Paura in Toscana, le 10:15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari, Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le Baleari, sono rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, migliaia di persone, tra cui dirigenti e calciatori di Milan e Inter, tra loro Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni.
5: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
4: È tutto da Nicola De Muro.
0: The End. Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Siete pronti per tornare in mia compagnia all'indietro nel tempo? Se la risposta è sì, alzate il volume della vostra radio oppure della vostra app, perché la nostra macchina del tempo ha appena deciso di riportarci nella primavera del 1997 con 5 pezzoni che sicuramente ricorderete.

0: Noname, tra le più forti della primavera del 1997, il progetto firmato Mario Più e Mauro Picotto, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove è tutto pronto per ascoltare la prossima, un'altra che ballavamo 28 anni fa. Carla, Disco Fever.
1: Let's keep the Disco Fever.

Into the Night va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Sono stato in vostra compagnia nella primavera del 1997 e adesso, come ogni appuntamento Memory Chart, mi tengo i brividi lungo la schiena. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

Ride in the Night è stato pubblicato nel 1993 dall'etichetta Dance Pool. Il duo tedesco Jam e Spoon hanno ottenuto un sacco di successo, in modo particolare nel nostro paese, dove Ride in the Night divenne un tormentone nella primavera estate del 1994. Forse non tutti sanno che questo brano è ispirato al classico Asturias di Isaac Albeniz. Era questo qui. Arrivava proprio da qui l'ispirazione per Ride in the Night di Jam e Spoon, che l'estate successiva, nel 1995, tornarono a

0: Abbiamo ricordato la bellissima Angel, oltre a Ride in the Night, qui su One Dance. È stata una grande pillola di storia.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: One Dance. Qui suona la storia.

giorno. Ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio tra i ricordi, le emozioni, i balli che hanno fatto la storia della musica dance anni 70 e 80. 1979, considerata una delle prime canzoni rap della storia, con Sugar Hill Gang e Rapper's Delight, sono presenti e molto riconoscibili anche alcune sezioni strumentali di Good Times degli Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.
0: One Dance Classic.

0: qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13 e 59 minuti.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.

0: Ciao a tutti, eccoci pronti per una nuova puntata di Tendenze. Solo qui su One Dance, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti ad intraprendere questo viaggio nella musica dance degli ultimi 40 anni. E lo faremo prendendo un trentennio, lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo in questa prima sequenza. Dal 2019 risentiremo No Sleep di Martin Garrix. 10 anni prima, dal 2009, un altro pezzo da 90, il DJ David Guetta con Sexy Beach. Apriamo la sequenza dal 1999 con Mabel e Disco Disco, molto figo.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: No Sleep. E non si dorme mai quando c'è Tendance, perché c'è da ballare. Qui ci sono i riempipista. Dal 2019 Martin Garrix, abbiamo risentito dal 2009 anche David Guetta con Sexy Beach, e dal 1999 abbiamo aperto la puntata con Mabel e Disco Disco, molto figo. State ascoltando Tendance solo su One Dance, in FM e in DAB e sulla nostra app. Non avete scaricato ancora l'applicazione di One Dance? Fatelo immediatamente. Andate su Apple Play. Un'altra volta, andate su Google Store, andate su Google Store o Apple Play, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e saremo sempre con voi. Io sono Scarco, il DJ Lele Alberganti, siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2016 risentiremo The Girl Is Mine dei 99 Souls, canzone che apparteneva in origine a Brandy and Monica, ma una versione assolutamente incredibile questa che ci ha fatto ballare appunto nel 2016. 10 anni prima, dal 2006, Axwell con Watch the Sunrise. Dal 1996 apriamo la sequenza con questo progetto incredibile di Raf by Picotto, Ocean Whispers.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: The Girl Is Mine, 99 Souls dal 2016, 10 anni prima dal 2006 anche Axwell con Watch the Sunrise, e dal 1996 abbiamo riascoltato una straordinaria Ocean Whispers di Raph by Picotto. Questa è Tendance solo su One Dance. Potete riascoltare questa o altre puntate nella sezione Reload che trovate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Noi siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Tra poco, dal 2014, risentiremo una canzone meravigliosa nella versione originale, John Legend con All of Me, qui nella versione di Tiesto, tanta tanta roba davvero. Dal 2004 gli Alcazar con This is the World We Live In. Apriamo la sequenza dal 1994, la mitica Move On Baby dei Capella.
2: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

la versione di Tiesto di questa splendida All of Me, John Legend, dal 2014, 10 anni prima. Dal 2004 abbiamo riascoltato anche di Alcazar con This is the World We Live In, e dal 1994 Move on Baby dei Capella. Ma prima di chiudere, signore e signori, è arrivato il momento, l'elegante, il nostro supereroe pettinato tra poco ci farà riascoltare Basement Jaxx con Red Alert.

Red Alert di Basement Jaxx, nel momento l'elegante, si chiude questa nuova puntata di Tendenze qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: a Zone in provincia di Brescia arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Ignomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Via Aldo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti, un abbraccio, benvenuti su One Dance. Da Dino Brown e Edo Colavini è tornata Four to the Floor, grande pezzo degli Star Sailor, questa volta insieme agli Offenbach.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente da Live at Super 98 su Italia 1. Simon J con Love Tang.
2: Signori, a voi Simon J.

0: stato Simon J. Love Tang qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con il momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti, arriva un'altra pillola di storia insieme a Dino Brown.

uscita nel 1997 questo grande pezzo di Scuba, progetto dietro al quale si celava il DJ Herbie, in realtà campiona Daddy Cool dei Bolle

originale di What's Up Daddy era Daddy Cool, ma lo sapevano tutti. Abbiamo nominato il DJ Herbie, che era dietro un sacco di progetti negli anni 90-2000, non solo Scuba ma anche Kalia, quelli di Ritual Tibetan.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 15.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Il dramma di Ceuta ha concluso il video summit d'urgenza dei ministri dell'interno UE. Tra i punti condivisi emersi: proseguire nel contrasto al traffico dei migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione, solidarietà alla Spagna. Almeno 5 morti nell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno colpito invece Sumi, dove si contano almeno morto e diversi feriti. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di 4.3 registrata intorno alle 10.15. L'addio a Franco Baresi, tanta gente dentro e fuori la basilica milanese di Sant'Ambrogio per i funerali del grande campione, simbolo del Milan scomparso a 66 anni. Presenti rappresentati dalle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
8: One Dance. The End.
1: One Dance. La storia siamo noi.
9: Welcome to Metropolis. The futuristic

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta si torna alla primavera del 2012 con 5 canzoni che in quel periodo abbiamo straballato in discoteca. La prima delle 5 è My Party della cantante tedesca DJ Ann Hauskatt.

dalla Germania, DJ Ian Housecat, con questa canzone intitolata My Party, che ha aperto la memory chart di One Dance con la nostra macchina del tempo, che questa volta si è fermata alla primavera del 2012. E in quel periodo ballavamo anche questa di Calvin Harris e Neo, Let's Go.

Let's go! Dalla Gran Bretagna il producer Calvin Harris e dagli Stati Uniti il cantante ballerino Nio, insieme in questo progetto che abbiamo appena sentito e ballato qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha fatto tornare all'indietro di 13 anni. Vola il tempo, signore e signori, e tra le più forti nella primavera del 2012 c'era anche questa canzone di Bob Sinclair.

questa canzone intitolata Rock the Boat che ci portammo dietro a lungo in discoteca. E adesso Jennifer Lopez con Pitbull, tra le più forti nella primavera del 2012, Dance Again.

pizzico di Pitbull praticamente ovunque. Non conto più ormai le collaborazioni che ha avuto questo artista con altri grandi della musica. Fu così anche 13 anni fa con questo progetto intitolato Dance Again di Pitbull e J-Lo, Jennifer Lopez. Ma tra le più forti

se vi è piaciuta la Memory Chart, qui su One Dance tornerà prestissimo. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale della nostra radio, One Dance, per ascoltarci in HD ovunque, 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance. I dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco viaggio di oggi è prezioso. Raise your power.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio. Questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996. Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland. Godetevi Fable.

0: Mice con Fable era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo negli anni 90-2000 con i live più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala, Freed from Desire.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: Concluso il video summit tra i ministri degli interni e della UE convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha detto il commissario UE Brunner. Sullo sfondo lo scontro Roma-Madrid, dall'Italia decisione incomprensibile, Schengen mai stata a rischio, ha ribadito il ministro dell'interno spagnolo

Africa e rimasti alla deriva per 15 giorni. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria, gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione, simbolo del Milan, scomparso a 66 anni, migliaia le persone e le personalità intervenute.

0: Michael Be The One dal 1999, Better Off Alone di Alice DJ, e dal 1993 con Love For Love, Robin S.
1: Summer Vibes su One Dance.

che contiene tutti i grandi successi legati ai periodi più caldi della vostra vita. Prima di Tim dal 99, Brother of Lone di Alice DJ e Robin S dal 93 con Love for Love. Tra poco Calvin Harris ci riporterà nell'estate del 2015, dal 2000 Tokyo's Miracle di Fragma e dall'estate 1994 con Think Broadway.

0: 5 Network con Memories. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
1: Ma il cielo è sempre più blu.
0: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad. Devotion è la versione nuova, è quella di Joel Corry.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

discone house uscito nel 1998 del produttore Soul Searcher ha ottenuto un grandissimo successo soprattutto in Inghilterra, dove riuscì ad entrare in top 10, ma in realtà campiona un pezzo del 1979 di Gary's Gang, si chiama Let's Love Dance Tonight.

0: pezzettino di Feel in Love del produttore Soul Social l'abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Le 16 e 59 minuti.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà è del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Chivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: martedì 4 di agosto, eccoci qui, ciao a tutti. Riparte ufficialmente la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Il primo arriva dall'estate 98, Neja, Restless.
1: La storia della dance.

e ogni tanto sfocio qui, non ci fate caso. Allora saluto Neja che ci ascolta, perché insomma mi manda sovente dei messaggi su WhatsApp. Ciao Dio, che bel programma, ti ascolto quasi tutti i giorni quando sono in macchina. E quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano nella macchina, le palestre, ecco, vedi, non saluto mai le palestre. Un abbraccio a tutti, buon allenamento. Saluto anche tutti quelli che magari stanno facendo in giro jogging, si stanno allenando con la musica della storia della dance in cuffia, e più in generale tutti coloro che ci sopportano ogni

stato famoso perché questo disco arrivò al numero uno, se non sbaglio, nella UK chart, che poi è la classifica più importante, quella inglese, orgoglio italiano cristiano, che poi ha fatto diventare famosa anche la Sophie. Signore e signori, è una super puntata della storia della dance, insieme ricondividiamo

Festival Bar, me lo ricordo come fosse ieri, presentava Alessia Marcuzzi e poi soprattutto li abbiamo inseriti nel nostro momento live. Quest'anno nella storia della dance, a dire la verità, già da un po' abbiamo inserito il momento live. Vi riportiamo proprio live negli anni 90 e vi facciamo rivivere anche le emozioni di quelle trasmissioni, tipo il Festival Bar su tutti, poi c'era un disco per l'estate, Non è la Rai, Azzurro, veramente andiamo a pescare anche ogni tanto da Sanremo, perché insomma abbiamo sentito anche gli Eiffel 65 con quelli che non hanno età. E beh, è il bello della storia della dance, signore e signori, siete con Dino Brown al microfono, Jean-Luc Dubal al mixer, Madhouse, Like a Prayer.

nell'estate del 1993 aveva due dischi in classifica e non voleva scendere, perché al numero uno c'era sempre lui con What is Love e al due subito Life. I dischi di quell'estate erano, vabbè, innanzitutto What is Love 93 e anche All That She Wants degli Ace of Base, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Subito dopo Hathaway se ne uscì con questa Life, non ha avuto il successo di What is Love, però voglio dire, è un disco che rappresenta appieno gli anni d'oro che ogni giorno viviamo insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Estate 1996, adesso Bob Marley, What Goes Around Comes Around, il remix è quello di Alex Natale.

0: vodka lemon, anzi un bel gin tonic in mano, lì fisso il mare, mi tracanno un gin tonic che poi diventeranno due, che poi diventeranno tre, fino ad arrivare a 70-80. Forse ho esagerato, mi ispira così Bob Marley, what goes around comes around. 70 gin tonic magari anche no, credo sia impossibile. Reggae, che ne dite se mettiamo un pezzo sempre degli anni 90, 1995, della nostra versione, sì, mia sorella, nella nostra rubrica Non Solo Dance, arriva da Yanaki con Shy Guy.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni

Comunque non è mai uscita la versione remix di questa Shy Guy di Diana King, ma quando un disco è bello ed è ballabile non ha bisogno del remix. Cioè, prima parlavamo di All That She Was degli Ace of Base, anche in quel caso l'originale

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Corporation hanno preso proprio il nome dagli studi, i Bliss Team nella Bliss Corporation. Erano Jeffrey J, giovanissimo, ancora non poteva sapere che sarebbe diventato famoso in tutto il mondo insieme agli Eiffel 65. In quel periodo era veramente appena ventenne. E Roberto Molinaro, anche lui giovane, già senza capelli, c'è da dire. Mi permetto di prenderlo in giro perché è un mio carissimo amico, insomma ci sentiamo spesso e volentieri. Era il 1995, qui nella storia della dance, signore e signori, l'appuntamento che state ascoltando e potete sentire ogni giorno insieme a Dino e Jean-Luc. Arriva la chicca of the day, il disco che magari non senti da un sacco di tempo, Aladino con My Name.
1: La storia della dance, chicca

giovane ce la facevo a ballare pezzi del genere. Adesso uno, due, poi per me è come fare crossfit, ballare la musica dance degli anni 90. Arrivato a 45 anni i tempi di recupero sono cambiati, e i 45enni, i cinquantenni lo sanno benissimo.

i successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.

0: solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
1: Chi qua? 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

Uno estate 1996, Tranqui Funky, rimasi così folgorato da questo pezzo che andai nel negozio di dischi a comprarmi l'album degli Articolo 31. Si chiamava Così Com'è e c'erano dei pezzi bellissimi dentro. Oltre a Tranqui Funky, anche Domani. La voce di Paola Folle.

0: RTS, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Ancora Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. Il video summit UE di stamane sui fatti di Ceuta non placa le tensioni tra Madrid e Roma. Da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen, certifica la UE. L'Italia ora sospende i controlli per chi viene dalla Spagna, il monito di Madrid. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha affermato il segretario al tesoro statunitense Bessent. No comment da parte dell'Iran. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua dalla barca. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni, migliaia le persone intervenute. Baresi sarà sepolto a Travagliato, suo paese natale. Da Laura Supino, buona serata.
8: The end. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
9: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

versione del 1998 dei Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, originale del 1984, hanno venduto due volte negli anni 80 e nei 90, ma d'altronde è un pezzo che se lo ascolti ti rimane in testa immediatamente, e sono tutti i dischi che ci sono rimasti non solo in testa ma soprattutto nel cuore, qualcuno addirittura sotto la pelle, tant'è vero che appena parte ti fa appunto venire la pelle d'oca, e devo dire che questa You're My Heart, You're My Soul mi prende particolarmente. Signore e signori, diventiamo più pettinati ancora di più. Arriva

Ice MC con la voce di Alexia. Think About The Way partecipò al Festival Bar del 1994 e ci ricordiamo il casino che faceva la gente con le mani. Ecco, qualcuno mi ha scritto recentemente, proprio questa settimana, lamentandosi del fatto che nel video ufficiale di Think About The Way non c'era Alexia. Allora, vi ho già spiegato un sacco di volte che negli anni 90 andava così, non sempre chi cantava i dischi poi compariva nel progetto. Dopo Alexia, insomma, abbiamo saputo tutti essere la voce di Ice MC, però in realtà ai tempi di Think About The Way non si doveva sapere, perché la Alessia Aquilani aveva altri progetti e poi era la voce anche di qualche disco di W, faceva i cori. Me and You fu il primo suo singolo da solista nel 1995.

Energy Ball, qui facciamo la sfida quando passano i dischi giostra Africa Bambata. Questo pezzo arrivò subito dopo Pupo Nanne, la più grande hit degli anni 90. Giusto doveroso ricordare però che Africa Bambata era già famoso negli anni 80. Il suo pezzo cardine secondo me rimane Reckless, insieme agli UB40 che abbiamo ascoltato qualche mesetto fa, proprio nel nostro momento live, qui nella storia della dance. Adesso cambiamo atmosfera. Arriva il disco che ha fatto cominciare la storia della house music, Marshall Jefferson.

pezzo, mamma mia, uscito nel 1986, diventato nuovamente famoso nel 2025 grazie alla versione di Maisik. Il disco è quello di Marshall Jefferson, si chiama Move Your Body, qui nella storia della dance che diventa anche la storia della house music. E adesso alzate quel benedetto volume perché tiriamo fuori tutta la bollicina a nostra disposizione. Super Funk, Lucky Star.

di Zombie V insieme a Mauro Ferrucci, si chiama I Can't Get Over You. La voce è quella di C.C. Rogers, una delle voci più potenti della house music, che ha prestato la voce a un sacco di progetti. Partiamo da quelli leggermente più nuovi. Ecco, ricordiamo soprattutto che C.C. Rogers è anche la voce di Stay di Tommy V e Mauro Ferrucci, ma ha cantato anche un pezzo bellissimo di Samuele Sartini, era Let's Get Back the Feeling. Te lo ricordi questo? Oggi siamo pettinatissimi qui, eh? Disco pettine! C.C. Rogers!

il disco più famoso di Sissi rimane prodotto in Italia negli anni 90. Gli esperti mi hanno già capito, era lui la voce di Can We Live. Alza quel volume, va. È giunto il momento. Gianluca, potevi anche prendere il pezzo dove c'è la voce, niente. Non ce la fa.

era sempre Sissy Rogers, la voce di questo pezzone dei Jazz Funk che ascolteremo integralmente nella storia della dance.

house music si sono sempre utilizzate queste voci grosse che supportano queste basi magnifiche. Voglio ricondividere con voi un altro pezzo. La voce non è di Sissy Rogers, ma me l'ha ricordato, infatti quando è uscito ho detto questo è Sissy, e invece no, era Josh Butler. Siamo avanti con gli anni qui, Disco le house. Si chiama God of Feeling. Signore e signori, la storia della dance.

Mamma che discone, mamma che puntatone. E proprio questo è il bello della storia della dance. I might be

0: La storia della dance
1: con Dino Brown.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99€ al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Insomniac, I must sleep.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

firmato Sonia Davis, ma in realtà, se ben mi ricordo, prodotto dai grandissimi FBI Project. Però scusate, adesso per il rispetto che merita la traccia originale, ma soprattutto per la goduria di chi ha vissuto gli anni Ottanta, l'originale, un pezzo ci sta, dai. Che capolavoro, mamma mia. Della musica di sempre.

Io ho la pelle d'oca ogni volta che lo sento. Ero un ragazzino, ma poi i miei genitori me l'hanno fatta scoprire così. Mi sono innamorato. E ancora adesso lo sono, sono passati un po' di anni. Era un pezzettino dell'originale di Bad

grandissimi prodigi dal loro album The Fat of the Land. Questa è Brief, inserita nel nostro spazio non solo dance. C'erano tre dischi che andavano per la maggiore di quell'album. Uno era Firestarter, l'altro era Brief, il secondo, e poi la perla Smack My Bitch Up, probabilmente il disco più bello dell'album, anche se voglio ricondividere con voi un'altra perla. Questa è una chicca, attenzione, perché non so se l'avete mai

0: messaggio per i più giovani: andate a ripescare l'album dei Prodigy, The Fat of the Land. Ecco, i Prodigy mi fanno veramente capire, lo dico ogni volta, quanto eravamo avanti negli anni 90. Prodigy, Chemical Brothers, Fatboy Slim, c'erano gli Hair, i Daft Punk. Ma di cosa stiamo parlando, signori? Ma vuoi mettere a confronto con la musica di adesso? Certo, ora magari ci sono dei suoni nuovi, ci sono dei pezzi tutti strani, tutti sperimentali, ma bastano solo i Daft Punk e i Prodigy a sdraiare, a calpestare tutto quello che c'è oggi. Parlando di musica elettronica, ovviamente. Era un pezzettino di funky shit.
1: La storia della dance.

grandissimi Deep Dish con questa perla che si chiama Flash Dance, che in realtà è una cover, perché io lo dico sempre, la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. L'originale del 1983 di Shandy Cinnamon si chiama Is a Dream. Senti un po' qui.

Lo sapevi? Eh sì, grandi deep dish, importantissimi nella storia della musica club. Sono loro che hanno fatto il remix e hanno portato al successo Hideaway.

0: Grandissimo Kid Cream con questa perla che si chiama Down and Under. Gli stiamo dando dentro con la house music in questa puntata della storia della dance, ma tra poco abbiamo una sorpresa, state lì.
1: One Dance,
2: One Dance.

nato nell'estate del 1999, quando si sentiva solo Tell Me Why da una parte e Vamos alla Playa di Miranda. Cioè erano i due dischi che in assoluto ci hanno fatto più ballare. Signore e signori, ogni giorno c'è la storia della dance, te la racconta Nino Brown, te la mixa Jean-Luc Duvalle. Siamo belli festosi perché questa musica, oltre ad essere allegra, speriamo che vi apra dei cassetti che vi ricordino insomma cose belle, magari anche persone che non ci sono più, però che sono state con voi, hanno condiviso insomma i momenti belli degli anni 90. Oggi mi sto emozionando, è così, dobbiamo cambiare atmosfera perché, signore e signori, arriva un altro grande disco della storia della dance.

0: Power History è il disco che va a chiudere ufficialmente la storia della dance. Insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval torniamo tra 22 ore. Un abbraccio a tutti e grazie anche oggi per averci sopportato. Ciao!
1: La storia della dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ancora tensione tra Madrid e Roma, che dopo i fatti di Ceuta ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Il ministro degli interni di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. L'annuncio del segretario USA al tesoro Bessent sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz tonifica le borse. In positivo la chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%. Le tensioni nell'area del Golfo mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Il CDM riunito stasera a Palazzo Chigi non discuterà la proroga del taglio delle accise e si attendono altri dati per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Il caldo opprimente non molla la presa. Oggi 25 città con bollino rosso, giovedì passeranno a 27, tutte quelle monitorate. Da venerdì è prevista

0: una breve tregua. Gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. Stasera la finale femminile dei tuffi da trampolino da 3 metri con Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia. Da Laura Supino, buona serata.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Chissà dove si fermerà la macchina del tempo della Memory Chart in questo nuovo appuntamento di One Dance con 5 canzoni che abbiamo ballato quando, ve lo dico subito, nella primavera del 2013. In discoteca andava fortissimo Don't You Worry Child di

Marcello e Sebastian Ingrosso, gli Swedish House Mafia, hanno aperto il sipario alla Memory Chart della primavera del 2013 con Don't You Worry Child. In quel periodo anche

Antoine Conrad, ovvero il DJ Antoine, con questa canzone intitolata La bella vita che ognuno di noi sogna. Tra le più forti nella primavera del 2013 anche Pitbull con Christina Aguilera e Feel This Moment.

cantante e attore di origine cubana, anche se ha il passaporto americano, Pitbull, con Christina Aguilera, la loro canzone Feel This Moment, tra le più forti nella primavera del 2013. E in quel periodo

del producer tedesco Zedd con la partecipazione vocale della cantante britannica Foxes tra le più ballate nella primavera del 2013 qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti anche Play Hard, David Guetta.

0: job.
1: Con le prime note di questa canzone 12 anni fa le persone correvano al centro della pista per non perdersi nemmeno una nota di Play Hard, la canzone firmata David Guetta, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta tornerà presto. Intanto scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in HD 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralf Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Bowl.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: basta.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

0: per Universal Nation, il disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002, Planet Funk. Who said?
2: Who said?

0: 2 Planet Funk, Who Said? Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:01.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: I fatti di Ceuta, dal vertice dei ministri dell'interno UE, solidarietà alla Spagna, impegno comune per rafforzare rimpatri.

0: Fortunatamente nessun danno per il forte terremoto, magnitudo 4.3 questa mattina nel Pisano. Intanto salgono a 700 gli sfollati del sisma di venerdì ai Campi Flegrei. I cittadini di Pozzuoli protestano per la mancanza dell'acqua. Cori, bandiere e applausi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, il ricordo del grande campione, simbolo del Milan, nelle parole del ministro dello sport Abodi.
1: L'amore nei confronti del...

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo anche oggi nello spazio delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo alla fine del millennio con il progetto Web e Loving Times, progetto italiano. Io pensavo fosse nord europeo, invece suona veramente benissimo anche adesso. Infatti sentiremo la versione originale che ha ispirato anche la versione di Get Far, ovvero Only You and I, è diventato così il titolo della canzone. Subito Web con Loving Times.
0: Contaminazioni.

and I di Get Far va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito l'originale di Web del 1999, ovvero Loving Times. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta alla Love Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyk. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Love Parade. Goditi il Disco Viaggio.

0: Foreign Angel era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2004. Call on Me.

0: Adesso Call on Me qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One

Bad Touch è il primo singolo dei Blood Out Gang ad essere estratto dal loro album del 1999 che si chiama Hooray for Boobies, pubblicato in tutto il mondo in quell'anno e solo dopo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove riuscì a scalare le classifiche. La versione remix però andò più dell'originale, la fecero gli Eiffel 65 e l'originale, perdonate la ripetizione, forse non l'avete mai sentito o bene o male pochissime volte, era questo qui.

0: l'originalissimo dei The Blowout Gang, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e 2 minuti.
3: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia. Oh, I hear you.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nella primavera del 1998 con 5 pezzoni da brividi lungo la schiena. Con il primo ricordiamo i mondiali in Francia. Ovviamente si parla di calcio giocato con quel rigore sbagliato da Di Biagio che ci costò moltissimo. Ricky Martin, la

anche alla colonna sonora di quella primavera barra estate con La Coppa della Vida, il disco firmato Ricky Martin. Tra le più forti nella primavera del 1998 c'era il pezzo di Neja dal Piemonte, Agnese, Restless.

canzone di Neja Restless, che entrò in classifica in Italia e ci restò per parecchie settimane. Siamo nella primavera del 1998 nella Memory Chart di One Dance con la prossima canzone che ci farà ricordare tempi migliori. Honey, Musti

produttore discografico tedesco di origine turca, con la sua canzone che ho ballato con voi qui su Undance. Tra le più ballate nella primavera del 1998 c'era anche un pezzo di una ragazza italiana cantato in inglese, ovvero Gimme Love, Alexia.

Quando si diceva nella botte piccola c'è il vino buono, l'esempio era anche per questa ragazza che non era altissima ma aveva un'energia pazzesca. Alexia con Gim Love, tra le più forti nella primavera del 98, insieme a It's Love di Gaia.

Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, e la sua canzone intitolata It's Love, l'ultima di questa sequenza con la Memory Chart che ci ha fatto tornare alla primavera del 98. È stato un piacere condurre questo appuntamento Memory Chart, tornerò prestissimo qui su Andessa, ma scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto per ascoltarci in HD ovunque. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: la bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duplé. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puh. Goditi il Disco Viaggio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001 di Ark. It takes a fool to remain sane.
2: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia. Sta andando fortissimo, ha una grande energia. E allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, The Ark.

0: York, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
0: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
3: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1978 con uno dei cantanti più truzzi della storia della disco music, ed è Patrick Hernandez con la sua Born to Be Alive, cantante francese. Lo stesso look sfoggiato da Hernandez rimane fedele al titolo e alle parole del testo. I suoi video promozionali e le esibizioni dal vivo lo presentano vestito elegantemente con tanto di giacca e gilet, accompagnato da un bastone con il quale si aiuta in alcune mosse. Curiosità: nel video di Born to Be Alive compare come corista e ballerina una giovanissima Madonna. Forse non tutti sanno questa cosa, ma adesso aumentiamo le BPM e arriviamo al 1997, perché la canzone è stata campionata dal progetto Club Heads e il titolo della canzone è This

Piano, questa canzone Disco Hopping di Club Heads del 1997 va a chiudere questo spazio. Prima ancora Patrick Hernandez con Born to Be Alive dal 1978. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 90.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta, si chiama All I Need.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1995, Everything But The Girl, Missy.
2: Sì, eccoci qua, questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben Watt con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

0: Missing Everything But The Girl. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1994 in questa pillola su One Dance. Ti parlo di Sex Drive.

Ricci ed Elvio Morato è un disco importantissimo degli anni 90, perché la voce è quella di Pete Burns, lo stesso dei Dead or Alive, quelli di You Spin Me Round.

era proprio lui la voce dei Dead or Alive, che tra l'altro ha cantato anche Sex Drive dei Glam. Tra l'altro You Spin Me Round venne rifatta poi in mille salse dai Sally Can Dance, il progetto uno tra i più importanti, e anche da Gigi D'Agostino.

0: Dance Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.
2: Boom boom boom, non le mie se weo. Ma se boom boom boom, non vuoi per battere se weo.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. Damn.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio. Disco Viaggio è considerato il primo disco trance in assoluto, prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancom. Si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: prodotto nel 1994, Mystic Force era il disco viaggio su One Dance.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, la storia siamo noi.

This golf, you have the disco.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la